capisco se quello che sento ti arrivi o no. Allora resto qui fermo a sognare una vita con te. Impazzisco all'idea di

0: Όσο άσχημα και να πηγαίνουν τα πράγματα την χρονιά που διανύουμε, τη χρονιά που ο άνεμος μας πήρε και μας σήκωσε, ο Γουίλ εδώ παρακάτω είναι πεπισμένος ότι ένα βήμα πιο πέρα από τον γκρίζο ουρανός είναι ακόμα καταγάλανος. Μπορεί να μας λείπει η θέληση, η διάθεση της αυτοθυσίας. Ίσως αυτό που φταίει είναι πως τα βλέπουμε όλα γκρίζα, χωρίς καν να μπούμε στον κόπο να κοιτάξουμε έξω από το παράθυρο. Ίσως δεν είναι ο καιρός που μας επηρεάζει, αλλά η δικιά μας βαθιά δυσφορία που επηρεάζει τον καιρό. Ίσως δεν είμαστε αρκετά ευέλικτοι, αρκετά προσαρμοστικοί μέσα σε αυτή την κοσμική βροχή. Ίσως να πέφτουν και κάποια δάκρυα, αλλά είναι δύσκολο να το αποδείξεις αυτό. Άλλωστε στεγνώνουν τόσο μα τόσο γρήγορα.
1: Sono convinto che posso brillare oltre sto grigio. Il cielo è ancora molto blu. Mi manca la forza di volontà, il sacrificio. E a volte non ci riesco più. Non so da quanto tempo ormai non disfo la valigia. Non ho ancora visto fuori, ma la vedo grigia. Forse è il mio umore che influenza il clima. Siga, caffè, siga. Che alzarsi già costa fatica. Non so se questa vita sia più una maratona di 100 metri, ma uguale se fatichi a stare in piedi. Nascondi le emozioni come fossero segreti. In un mondo che confonde i diritti coi privilegi, e c'è chi ne esalta i pregi. Oltre i nostri vecchi quartieri, un sistema che gentrifica anche i sogni e i tuoi pensieri. E non fa prigionieri, non fa sconti, ma stando a quei racconti, m'han detto il nostro è il migliore dei mondi. E questo è uno di quei giorni senza favole, di quando si potevano mangiare anche le fragole. E un giorno senza te come altri cento, un giorno in cui cerco un senso a ciò che sta succedendo. Forse un passo più in là c'è ancora il sole, ancora il sole. Però mi servono le prove. Difficile fidarsi se diluvia quando piove. Certe lacrime si asciugano da sole.

Ogni pensiero quando è distruttivo. Dicono scappa Vez, vai a fare un giro. Prima di dare il giro, prima che sia mattino, qui facciamo il conto dei superstiti. Autodistruzione, sti pensieri son proiettili. Le

lasciare un segno. Forse un passo più in là c'è ancora il sole, però mi servono le prove. Difficile fidarsi se diluvia quando piove, certe lacrime si asciugano da sole.

0: volta. Quel bacio troppo secco per legarsela ad un dito. Sei l'unica che il mio apparato non ha digerito. La chiave della mia ingenuità.
1: Ακούτε Κόσμος 93,6. Όλος ο κόσμος σε ένα ραδιόφωνο.

Ωραία. Verranno a chiederti del nostro amore, a quella gente consumata nel farsi da retta, un amore così lungo, tu non darglielo in fretta.

l'amore. Dopo l'amore, così sicure a rifugiarsi nei sempre, nell'ipocrisia dei mai. Non sono riuscito a cambiarti, non mi hai cambiato, lo sai. E dietro ai microfoni porteranno uno specchio per farti più bella.

finestre dell'amore, era facile ormai. Non sei riuscita a cambiarmi, non ti ho cambiata, lo sai.

Ci sono riusciti, lo sai, ma senza che gli altri ne sappiano niente. Dimmi senza un programma, dimmi come ci si sente. Continuerai ad ammirarti tanto da volerti portare al dito. Farai l'amore per amore o per avercelo garantito. Andrai a vivere con Alice che si fa il whisky distillando fiori, o con un Casanova che ti promette di presentarti ai genitori. Continuerai semplicemente dove un attimo vale un altro, senza chiederti come mai. Continuerai a farti scegliere, o finalmente sceglierai.

finge di averne 40 e chi di averne 20. All'altare c'è chi si dice mi piaci davvero e chi dorme accanto a un estraneo come nei viaggi in aereo. A che serve questa perfezione, il fare da esempio, se la strada dritta è tipica di un luogo desertico? Viva i poeti, sono come i semi, come i seni, perché adempiono alla loro funzione solo cadendo. Ed avrei scelto meglio se dentro al petto non avessi questo strano cuore accatastato come cervello che trasforma ogni tormento in refuso, e ormai ci serve gettare il vetro per essere feriti da un rifiuto. Hai 30 anni già, devi affrettarti e prendere una posizione in mezzo al buio e i fasci. Io sono sempre contento quando il treno non rispetta gli orari, se questo aumenta la qualità degli ultimi baci e di ogni morso. La tua ambasciata nel mio corpo, mentre gli anziani pescano al porto coi capelli d'argento e la pelle di bronzo. Se ci pensi, forse la vecchiaia è un po'

Io tuttora cambio vita, meglio di una coppia da divano, in cui anche se opposti ci stiamo accanto, come pile nel comparto del telecomando. E lascia il teatro per fare il militare, così vuole suo padre, sua madre lo guarda offesa, lei che diventare grande lo ha scoperto dal sangue, spera che si porti a fianco l'entusiasmo per la resa e quanto pesa tirare le somme, da cantautore a calciatore a imprenditore, laureato in finanza. La verità sulla mia generazione è che l'amore non era per la chitarra ma per l'amplificatore. Ora sei stanca, mordimi le labbra prima che il tuo treno parta e rassegna le dimissioni dai lavori, dalle relazioni. Saranno gli anni migliori, le poesie hanno la stessa forma delle divisioni.